Separania, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carrigani calatti, che le facane toccanis, me toccano, toccano, me toccanistero napo.

Sepania, i canivali meistero vulia. Piazza ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa ne tocca nis, me tocca no, e tocca nome, tocca nis, la po'.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

se parania, i carivali meistero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.